A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui, e non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno.

Vittoria agli occhi blu e viene il mondo in giù. La sento piangere se non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta. Poi c'è il naso all'insù, che non è proprio il mio. Capisse le volte in cui scrivo per andarmene a inventare sia un mondo diverso, che poi sapessi indietro quanto

feriti mentre ti addormenti, ho come l'impressione già ti conoscessi. E scrivo una canzone, ratta ratta ratta ratta.

un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai.

vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

la gente. Ti propongo il triplo giro della morte, senza un po' di rischio non ha senso niente. Pianta un grande albero nel vaso, quello rosso sopra il davanzale.

essere un poema, oh, sarei mai quello che mi salva da tutti questi fantasmi. Sarei mai la prima che richiamerò se riesco a liberarmi. Sarei mai quello da cui corro quando abbasserò le armi.

natura, capo. Sarai mai quella che mi salva da tutti questi fantasmi. Sarai mai la prima che richiamerò se riesco a liberarmi. Sarai mai quella da cui corro quando abbasserò le armi. Sarai mai

Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto costa dire una bugia. E parlavamo dei tuoi esami all'università,

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.

un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai.

vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

Non puoi farmi così male. Ormai ho perso il conto delle sigarette che ho buttato, delle serate sprecate.